Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno. Ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

artistica e commerciale. Carlos Niño e Andres Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Tree People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo due minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Tree People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Aglana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassenabus Rour, Nicola Gardini, Wilfred Nussondene, Omi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Today, you're listening to Radio Gwen.
1: E buongiorno a tutti e tutte, un caloroso benvenuto, io sono Armando e siamo qui in diretta con Radio Gwendalyn, live presso gli studi di Chiasso, e anche oggi andremo in onda con il nostro palinsesto estivo che va avanti anche oggi appunto. E per iniziare questo palinsesto estivo, come ogni mercoledì, andrà in onda un'altra puntata di Mamera, il podcast di Tati Rossi a cura di Olmo Cerri, e nello specifico andrà in onda la puntata numero 5 che si intitola Rom House. E Mamera, descrivendo Mamera, si può dire che tra il 1926 e il 1973 il programma Kinder der Landstrasse, promosso dalla fondazione Pro Juventute e sostenuto dalla Confederazione, tolse con la forza centinaia di bambini jenisch alle loro famiglie. Dietro questa operazione si celava un progetto eugenetico, volto a cancellare l'identità di un intero gruppo nomade. Una serie podcast in 7 episodi che riporta alla luce questa drammatica storia di discriminazione attraverso testimonianze, documenti e riflessioni, mettendo a fuoco una ferita collettiva e un passato che interpella il presente. In questa puntata Tati Rossi approfondisce il ruolo delle istituzioni svizzere nella gestione delle minoranze nomadi, attraverso il racconto di Ermete Gauro, ex presidente della Commissione Cantonale Nomadi in Ticino. Gauro ricostruisce anni di lavoro tra accoglienza e pregiudizi, ricordando episodi di violenza, minacce personali e discriminazione sistematica. Con uno sguardo critico, il podcast riflette su stereotipi radicati, politiche repressive e sul razzismo ancora presente nelle società svizzera. Un viaggio intenso tra memoria, denuncia e resistenza. Quindi andiamo ad ascoltarci l'episodio 5 Rom House di Mamera. Buon ascolto.

0: Sai, io ti dico solo una informazione. In Ticino c'era un gruppo e si chiamava Commissione Nomadi e si trattava di fare dei posti dove potevano essere ienici, nomadi o anche quelli dall'estero. Sinti e Roma hanno bisogno di posto quando vanno in giro con la roulotte. Tu dovresti parlare con Ermet Gauro.
1: Quindi Ermete
0: Ermete Gauro,
1: Gauro.
0: una persona molto conosciuta. Lui era il presidente della commissione Nomadi.

0: Sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Yenish. Un podcast originale prodotto da REC. Episodio 5. Rom Raus.
1: Prossima fermata, Locarno, capolinea. Tutti sono pregati di scendere.
0: Nächster Halt, Locarno. Stiamo entrando in stazione. Sono in piedi davanti alle porte. Il treno rallenta, si ferma al binario. E al di là del vetro riconosco Ermete Gauro, su cui ho fatto diverse ricerche in questi giorni per prepararmi all'intervista di oggi.
2: Buongiorno, piacere. Grazie ancora.
3: Hai fatto un buon viaggio?
2: Sì.
0: Fa freddo a Locarno, sebbene ci sia un sole bellissimo. Cerchiamo subito un bar non troppo chiassoso per accomodarci e iniziare la nostra chiacchierata.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Un liscio per piacere.
2: Grazie.
4: E un bicchiere d'acqua.
0: Ermete Gauro ha studiato scienze sociali, è stato presidente del sindacato del personale dei servizi pubblici, ha insegnato geografia e storia nelle scuole superiori ed è stato collaboratore dell'ufficio cantonale di statistica per la Svizzera italiana. Nel 2003 era stato nominato da poco delegato all'integrazione degli stranieri e alla lotta al razzismo, quando gli viene proposto di assumere la guida della Commissione Cantonale Nomadi. Su consiglio di Uschi Waser ho preso contatto con lui per approfondire la sua esperienza come presidente della commissione istituita in Ticino nel 1996. L'obiettivo era coordinare l'accoglienza dei gruppi nomadi mettendo a disposizione aree di sosta attrezzate.
5: Le aree di sosta erano aree assolutamente assurde, no? Non vivibili, addirittura non c'era proprio delle aree. Abbiamo anche avuto un incontro con il municipio di Giubiasco, da dove poi è nata questa disponibilità a avere un'area a Giubiasco. Abbiamo elaborato delle strategie di intervento, di accoglienza, anche poi alla fine un piano cantonale per trovare non solo delle aree di sosta, ma anche degli interventi per non integrare perché non sarebbe giusto, ma come gestire la loro presenza.
0: Il pregiudizio verso i nomadi ha radici profonde, riguarda anche la Svizzera. Per lungo tempo i nomadi sono stati associati a stereotipi negativi legati all'illegalità, alla marginalità e alla diversità. Questa percezione ha alimentato forme di discriminazione, esclusione sociale e politiche repressive, anche da parte delle istituzioni. La convivenza con la popolazione locale, infatti, non è sempre stata facile.
5: Ai momenti difficili sono andati di andare a cercare di mediare e di smorzare un po' l'antipatia reciproca, diciamo, no? E quindi il lavoro in questo senso, no? Io come presidente, ma anche con altri membri della commissione, abbiamo lavorato in questo senso, cercando di organizzare incontri con la popolazione in occasione di feste, così. E in generale, sì, quando si entra nel merito e quando loro conoscono direttamente i nomadi, si rendono conto che non sono i cattivi, no? Allora cambia un pochettino l'atteggiamento, perché si rendono conto direttamente di chi sono, ma quando non sono in contatto, dopo prevalgono gli stereotipi anche divulgati dai mass media, eccetera, eccetera.
0: Ciò che è diverso da noi tende a spaventarci, è una reazione istintiva. Quello che non conosciamo, che non rientra nei nostri schemi, ci mette a disagio. Anche in Svizzera la popolazione stanziale ha sempre guardato con sospetto le carovane dei nomadi. Il loro stile di vita libero, senza una casa fissa, appariva come una minaccia all'ordine e alla normalità.
5: Questa antipatia, per non dire odio, con i nomadi, dovuta al fatto che loro vivono in un modo completamente diverso. Parlare di integrazione con loro non ha senso, perché loro hanno un modo di vita completamente diverso dal nostro. La loro presenza era difficile perché quando erano qui facevano quelle attività un po' così, leggere la mano le donne, poco tollerate, insomma. Veri e propri furti no, questo è una fake news, però se potevano imbrogliare, imbrogliavano, ma anche in buona fede, per esempio vendere tappeti molto cari, fare ristrutturazioni nelle case, eccetera, però senza mai veramente ricorrere al furto semplice, quindi ne rubavano bambini, quello che si diceva, non era assolutamente vero.
0: Lo stereotipo dei nomadi che rapiscono bambini è tra i più radicati e diffusi nell'immaginario collettivo. È una storia antica che riaffiora ciclicamente nella cronaca, contribuendo a plasmare in modo profondo la percezione sociale. A questo proposito, uno studio della ricercatrice Sabrina Tosi Cambini, raccolto nel libro La zingara rapitrice, ha analizzato 30 casi di presunti rapimenti ad opera dei Rom, avvenuti in Italia tra il 1986 e il 2007. Nonostante nessuno di questi episodi sia stato confermato dalle indagini ufficiali, i media hanno spesso dato grande risalto alle accuse iniziali, trascurando poi gli esiti reali delle inchieste. Sono cresciuta a Milano sentendo racconti sui Rom che rapiscono i bambini, che rubano borse in metropolitana, che sfidano portafogli sugli autobus. Questa narrazione è sempre stata presente, insinuandosi nella mia percezione e in quella della società in cui vivevo. Quando frequentavo le superiori, prendevo ogni giorno la linea rossa della metropolitana per andare e tornare da scuola. Un pomeriggio, nel tratto tra Lampugnano e Pagano, tre ragazzine hanno aperto la tasca esterna del mio zaino, portandosi via il mio Nokia 6110, il camaleonte che cambiava colore a seconda della luce ambientale, oscillando tra blu, verde e viola. Quando le ho viste scappare via, era ormai troppo tardi. Le porte del treno si erano già chiuse. Mi sono sembrate appartenere a una delle comunità nomadi, per via della carnagione scura, dei gonnelloni e dei capelli lunghi e lisci, caratteristiche che all'epoca erano comunemente associate a quelle culture e che le rendevano, almeno in apparenza, riconoscibili. So bene però quanto le identità culturali siano complesse e che potrei anche essermi sbagliata.
3: Esiste purtroppo un gruppo, una frangia di Rom distinti che si dedicano alla truffa e al furto. E i giornali, quando ne parlano, parlano sempre soltanto di questa loro modalità di vivere. Invece non parlano mai dei Rom laureati, dei sinti che hanno i negozi, delle attività positive che sono significative di una integrazione collettiva.
0: A parlare è la torinese Carla Osella, sociologa, pedagogista, suora laica e presidente nazionale di AIZO, l'Associazione Italiana Zingari Oggi. Nel 1971, poco più che ventenne, Carla sceglie di vivere con 431 famiglie sinti piemontesi nei loro siti abusivi. È proprio in quel contesto, grazie alla sua profonda immersione nella cultura sinti, che le famiglie le chiedono sostegno per difendere i loro diritti, dando così vita all'associazione.
3: Gli ennis anche a livello europeo sono un po' visti come una minoranza nella grande minoranza dei Rom distinti. Prima perché non parlano il romanesco, che è la lingua che unifica tutti questi sottogruppi, e poi perché sono un pochino i signori, i Rom signori, un po' diversi da tutti gli altri.
0: Gli ienish, a differenza delle etnie di derivazione indiana, sono di origine germanica e questo ha creato una netta distanza tra i gruppi. Sentiamo Ermete Gauro.
5: I rapporti tra ienish e Rom sono mica proprio dei migliori. Quando erano Rom e ienish nello stesso posto, allora lì ma non ci sono mai stati casi gravi di insofferenza, però è chiaro che lì dovevamo intervenire a cercare di quietare un po' le acque. Devo dire che le mie frequentazioni con gli ienish erano abbastanza ridotte, no? Perché il problema principale erano gli altri nomadi. Gli ienish hanno un comportamento più rispettoso, hanno le loro culotte, tengono pulito, soprattutto a livello culturale. La presenza degli Enish passa quasi inosservata, nel senso che non si nota la presenza dei Rom, sì, non hanno attività così invasive, se vogliamo, non vanno a leggere la mano, eccetera, hanno le loro professioni che sono quelle di affilatori di coltelli, vendere qualche cosa, eccetera, e questo è tollerato. Quindi la reazione nei confronti dei Rom è molto più radicale, no? È molto, molto meno disponibile, oltre al fatto che gli Enish, appunto, sono svizzeri. E questo è fondamentale.
0: Gli Enish sono presenti in Svizzera da secoli. Sono considerati cittadini elvetici sin da metà Ottocento, quando le autorità iniziarono a registrarli sistematicamente nei registri civili.
5: Prima di tutto sono svizzeri, quindi la scolarità è obbligatoria anche per loro, quindi la legge vale per tutti. I Rom no, i Rom vorrebbero magari, ma si spostano in modo molto più irregolare degli Enish. E poi come si fa, come si organizzano? La loro presenza alla scuola è molto difficile, mentre per gli Enish, quando sono qui, hanno dei programmi specifici per loro, eccetera, eccetera, ma quindi sono inseriti in un sistema educativo specifico. I Rom no, e questo è anche gravissimo, perché evidentemente dopo crescono così, no? Con un'educazione che viene trasmessa dai genitori, dalla famiglia, eccetera.
6: Loro chiaramente temono anche di essere, come dire, assimilati a forza a una cultura non loro.
5: Se pensiamo a quello che è stato fatto con gli Enish, la Fondazione Futuro per i Nomadi Svizzeri si è occupata, no, di questa cosa qui, proprio per salvaguardare un modo di essere diverso, che non è sempre ben tollerato o ben visto, perché insomma bisogna essere inseriti in una società un borghese dove c'è la famiglia tipica.
0: L'ondata di razzismo le ha resi bersaglio di episodi di violenza. Ermete Gauro, durante gli anni in cui ha presieduto la Commissione Cantonale Nomadi, racconta un episodio significativo avvenuto nel Canton Ticino.
5: Una volta a Mendrisio, per esempio, io ho dovuto di notte andare a vedere perché sono stati sparati dei colpi di fucile contro le carovane. Un colpo di fucile è passato proprio sotto, è andato a infilarsi sotto il lettino dentro nella roulotte di un bambino. C'era anche un membro della polizia cantonale come membro della commissione nomadi. Mi telefona appunto, guarda che hanno sparato, stanotte hanno sparato a una roulotte. Sono andato subito a vedere, era già lì la polizia. Probabilmente dall'autostrada, non si sa, uno ha sparato e nessuno ha visto niente. Quindi anche aprire un'inchiesta che è stata aperta, però senza possibilità di trovare, a meno di non fare una ricerca proprio a CSI, insomma, no? Erano bravissime persone, però per fare un'indagine così occorreva ben altro.
0: Tuttavia, quello di Mendrisio non è un caso isolato.
7: Spari contro un campo nomade. È successo ieri sera a Galbisio, dove un'auto con a bordo due uomini si è avvicinata a una carovana di famiglie Rom in sosta lì da più di due mesi. Uno dei due occupanti ha sparato contro il lunotto di un'auto ferma. Molta paura fra i presenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
8: La polizia... Io so che lei ha ricevuto delle lettere minatorie.
5: Ah sì, ma da subito, insomma, no? Sia come delegato cantonale all'integrazione e alla lotta al razzismo, sia come presidente della commissione nomadi, ma soprattutto riguardo al mio ruolo verso i nomadi, no? Che sono sempre stati odiati.
8: Invece il mittente o i mittenti delle lettere, delle minacce che ha ricevuto, sono mai stati trovati, identificati?
5: No.
8: Cosa ha ricevuto, se posso chiederglielo?
5: Adesso non le ho qui, però appunto ti occupi, finisci di occuparti dei nomadi, se no la prossima volta il colpo sarà indirizzato a te, alla tua famiglia, robe di questo genere. Ho dovuto anche essere seguito, ho fatto denuncia su consiglio del consigliere di Stato alla procura pubblica, e la polizia ogni tanto passava a controllare la mia abitazione, eccetera.
8: Quante lettere ha ricevuto?
5: Ma una decina. Sì, una mi è rimasta impressa perché era andata mia figlia a prendere la posta, ha visto sta lettera all'aperta e dopo io ero al lavoro, dopo mia moglie mi fa, ma dopo piangeva la Fabiana, mia figlia si chiama Fabiana, guarda il papà, ma no, dico, non succede mica niente, sono, però insomma abbastanza dura, proprio violenta come lettera, come comportamenti veramente di minacce di morte vere e proprie, per non parlare poi delle mail che ho ricevuto. Ho continuato il lavoro con la commissione, quando è subentrato il nuovo consigliere di Stato, Norman Gobbia, ha detto che la commissione Nomadi non è utile, non ha fatto niente, non era vero, però la sciogliamo, punto e basta.
0: Norman Gobbi è un consigliere di Stato del Canton Ticino, appartenente alla Lega dei Ticinesi, movimento noto per le sue posizioni conservatrici e restrittive in materia di migrazione, sicurezza e gestione delle minoranze, tra cui le popolazioni nomadi. Del politico leghista mi aveva parlato Uschi Waser durante il nostro incontro.
9: E Gobbi ha già detto, quando non era ancora eletto, già ha detto lì, il primo lavoro che io faccio, la commissione nomade non esiste più, ha detto lui quando, prima delle elezioni.
6: Vi hanno avvertito?
5: Mi ha scritto poi una lettera e basta, senza coinvolgermi in una discussione di dire cosa si fa, vale la pena, non vale. No, la commissione cantonale non c'è più e basta.
6: Da un giorno all'altro?
5: Sì. E io ero presidente, quindi ha un ruolo abbastanza importante, no? In una commissione cantonale, quindi non in un'associazione così, proprio siamo non stati presi in considerazione.
0: Ho contattato l'ufficio del consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, per offrirgli la possibilità di esercitare il diritto di replica, qualora lo avesse ritenuto opportuno. Vi leggo la mail che ho ricevuto.
10: Gentile signora Rossi, le chiedo di voler precisare. La commissione Nomadi è stata sciolta dal Consiglio di Stato e su proposta del capo di Dipartimento delle Istituzioni. Da quando il consigliere di Stato, Norman Gobbi, è a capo del Dipartimento delle Istituzioni, il Canton Ticino non ha più accolto nomadi stranieri, ma ha assicurato l'accoglienza ai nomadi svizzeri, che da anni sostano senza problemi a Giubiasco, sul terreno del Seghezzone. Ringraziandola per l'attenzione, le porgo i migliori saluti.

0: Come accennato all'inizio dell'episodio, in quegli stessi anni Ermete Gauro ricopriva il ruolo di presidente della Commissione Cantonale Nomadi, oltre a essere il delegato all'integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo.
1: Noman Gobbi ha anche cambiato il nome del delegato, ha tolto l'aspetto razzismo, no? E ha lasciato solo delegato all'integrazione, perché appunto c'era chi all'interno della Lega, quando sono andato via, ha detto: per fortuna che se ne va Ermete Gauro, che ha inventato il razzismo, prima di lui il razzismo in Ticino non c'era.

0: Che idea si è fatta?
1: Io lo sapevo già, perché quando ero anche delegato ho avuto degli incontri con delle commissioni del Gran Consiglio sui temi nomadi, sui temi stranieri, e lì mi sono sempre scontrato con alcune persone. E poi sono sempre stato, anche come delegato, proprio preso di mira da un settimanale molto famoso in Ticino, no? E sempre, io quando ero delegato non c'era quasi settimana che non ero tacciato per un motivo o per l'altro, no? Per quello che ero abbastanza conosciuto, proprio grazie anche a quello.
2: Il settimanale a cui fa riferimento Gauro è Il Mattino della Domenica, giornale vicino alle posizioni della destra populista e storicamente legato al movimento della Lega dei Ticinesi. In rete non sono riuscita a trovare nessuno degli articoli citati da Ermete Gauro. Così, insieme ad Agnese, che cura il montaggio di questo podcast, siamo andate alla biblioteca cantonale di Lugano per consultare gli archivi cartacei del giornale, rilegati e catalogati per anno.
3: Qua ce ne sono 13.000 così.
4: Che data era?
3: 22 marzo 2009.
4: Ne abbiamo piani santissimi, basta cogliere una nomadi in Ticino. Fu quel Ermete Gauro, presidente dell'inutile commissione nomadi, a casa subito. Eccolo qua. Domenica 12 settembre 2010. Guarda, prima pagina. Rom, Raus o campi di lavoro? Nomadi a casa? Ma di chi? Proposta, tutti a contra, a casa di Ermete Gauro.
1: C'è un razzismo latente che è diffusissimo, no? E ancora adesso, insomma. Emerge solo quando ci sono situazioni gravi, no? Noi siamo un popolo razzista, non solo noi svizzeri, ma l'Occidente, la storia dell'Occidente è una storia di razzismo anche, no? Perché la colonizzazione e tutto il resto, no? Non è che brilliamo di questo. Io sarei contro l'integrazione, è una disintegrazione. L'integrazione su che cosa? In che cosa? In questo mondo qua? Ma che senso ha? Io ero venuto a conoscenza, cioè grazie al ruolo di delegato, per esempio, del fatto che se ai tempi una famiglia cercava un appartamento e il cognome finiva con Ich, gli appartamenti non ne trovava. Cioè, ho avuto denunce di tipi che hanno detto sì, c'è l'appartamento, c'è, poi è andata, lei come si chiama? Ivankovic, guardi, l'abbiamo appena affittato. Questo era diffuso. Oppure una persona di colore con la moglie bianca che veniva regolarmente fermata, o era alla fermata del bus, che aspettava il bus nel Luganese, la polizia si fermava, gli chiedeva sempre le stesse cose.
2: Conosco bene la sensazione che può aver provato quell'uomo fermato dalla polizia mentre aspettava l'autobus. È una sensazione terribile che ho vissuto anch'io più volte sul treno da Milano verso la Svizzera per via del colore della mia pelle.
5: Prossima fermata, Chiasso. Questo treno prosegue come Regio Express Marta D per Vitrisio, Lugano, Giubiasco. L'attraversamento del confine.
2: A Chiasso i doganieri salgono sistematicamente sul treno, chiedono i documenti. Le persone che vengono fermate sono quasi sempre le stesse, o meglio, sono molto simili tra loro, simili a me. Ricordo in particolare una volta, su un treno pieno, dopo le solite domande, mi fu chiesto di aprire la valigia. Senza alcuna spiegazione iniziarono a strofinare dei tamponi tra i miei vestiti e tra gli oggetti personali. Stavano cercando tracce di droga o di altre sostanze illegali. Poi inserirono i tamponi in un apparecchio portatile che dava risultati in pochi secondi. Ero imbarazzata, sentivo su di me gli sguardi di tutta la carrozza. Ma più forte dell'imbarazzo fu la rabbia. Ero l'unica a cui avevano chiesto di aprire la valigia. In quel momento non riuscì a dire nulla. Dopo qualche minuto li cercai nel treno per chieder loro perché avessero perquisito solo me in tutto il vagone. Mi risposero in modo sbrigativo, quasi infastidito.
0: Gwendoline? Gwendoline! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio. E il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
6: Owls are not what they see.
7: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!
6: The owls are not what they seem.

0: che avevano fermato altre persone, ma in altre carrozze. Ripensandoci oggi, mi rendo conto che quell'episodio non è stato solo un controllo di routine. È stato un chiaro caso di profilazione razziale. Nel 2024, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera a risarcire un cittadino svizzero di origini keniane. Anche lui si era trovato nella stessa situazione, fermato per un controllo non per comportamenti sospetti, ma per il suo aspetto. A differenza mia, aveva rifiutato di mostrare i documenti. E quella sua scelta ha portato alla luce qualcosa che tanti vivono, ma che pochi denunciano. È una forma sottile ma costante di discriminazione. Si nasconde dietro la facciata della normalità, dietro procedure standard, che però colpiscono sempre gli stessi. Un gesto che può sembrare piccolo, un semplice controllo, ma che lascia addosso il peso silenzioso dell'umiliazione. Perché quando i controlli ricadono sempre sugli stessi corpi, non sono più casuali, sono sistema, sono esclusione, sono una ferita che non si vede, ma che resta lì. E ora che ne parlo, mi accorgo di quanto quella ferita bruci ancora. Mamera, la storia nascosta degli Yenish, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres.
1: È una delle grandi scrittrici che ho avuto la fortuna di tradurre, veramente.
0: Si ringrazia di cuore Uschi Waser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuele Betta, Thomas Emmenegger, Ermete Gauro, Ilario Lodi, Anna Ruscià per i preziosi contributi offerti a questo progetto. Si ringrazia inoltre Rosalita Giorgetti.
2: Dopo ho cominciato a capire che questo era un genocidio sociale, no? E culturale.
0: Mamera è stato realizzato con il generoso sostegno di Ufficio Federale di Giustizia, Ufficio Fondi Swiss Lost del DEX e del Servizio per l'Integrazione degli Stranieri tramite il programma di integrazione cantonale PIC, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, La Mobiliare, Fondazione Weekends, Città di Lugano, Fondazione Diritti Umani, Radio Gwen.
1: C'era una vecchia cosa, che Zingaro è un po' meno di ebreo. Ebreo ha più dignità.
0: Se vuoi contattarci, scrivici un'email a mamera.podcast@gmail.com. Per approfondire i temi trattati, visita rec.swiss/mamera.
3: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao!
4: E rieccoci tornati qui in diretta. Questo era il quinto episodio del podcast Mamera. E ringraziamo Tati Rossi e Olmo Cerri. E adesso andiamo avanti col nostro programma e mettiamo un po' di musica, sempre a cura della nostra redazione musicale, che salutiamo. Questa è Ready for War di Imon. Buon ascolto.

Questa era Ready for War di Imon. Adesso andiamo avanti con un'artista svizzera. Andiamo avanti con la nostra Malummi, con Key. Buon ascolto.

Adesso andiamo avanti. Questa era Malummi con Chi. La prossima rimaniamo sempre in Svizzera. Questa che ascolterete è Portofino dei Sulabu. Buon ascolto.

Lovely Day di Bill Withers. Spero che questa canzone vi abbia un po' fatto sorridere, vi abbia dato un po' di allegria. È un buon augurio per questa giornata. E io continuo qui ad accompagnarvi in questa mattina, questa mattinata, con un po' di musica. Per oggi sto scegliendo un po' di classiconi storici. Quindi andrei avanti con una bellissima canzone di un artista che non c'è più da diversi anni. Loro sono i Cranberries con Dreams.

Questa era Dreams dei Cranberries. Ma oggi appunto per darvi un pochino un po' più di brio, ho deciso di darvi qualche chicca su quello che succede storicamente nell'ambito musicale il 9 settembre. E appunto il 9 settembre del 1956 Elvis Presley apparve per la prima volta al Ed Al Sullivan Show. Aveva solo 21 anni e circa 60 milioni di persone seguirono la sua esibizione, un evento televisivo enorme per l'epoca. E con il nostro Elvis Presley ci ascoltiamo Suspicious Minds.

E questo era il leggendario Elvis Presley. Ma il 9 settembre è anche una data piena di uscite discografiche. Nel 1971 usciva Imagine di John Lennon, mentre nel 1999 arrivava Showbiz dei Muse, nel 2013 AM degli Arctic Monkeys. Beh, direi che è una data che attraversa letteralmente tre generazioni di rock. Quindi noi continuiamo con il nostro John Lennon e i Muse, gli Arctic Monkeys. Questa è Jealous Guy.

E dopo i grandissimi Arctic Monkeys, una piccola chicca: il 9 settembre del 1941 nasceva il grandissimo Otis Redding, una delle voci più importanti della storia del soul. La sua carriera fu purtroppo brevissima, però il suo impatto della musica fu devastante. Adesso ci ascoltiamo On the Dog.

E questo era il grandissimo Otis Redding. Ma altra chicca, altra chicca. Sempre il 9 settembre del 2022 usciva Patience Number 9 di Ozzy Osbourne, un album che ha dimostrato come il principe delle tenebre continuasse a essere una figura centrale del rock anche dopo decenni di carriera. Quindi ascoltiamoci il nostro principe delle tenebre. Questo è Patience Number 9 feat. Jeff Beck.

questo era il nostro principe delle tenebre, Ozzy Osbourne. Ma andiamo avanti, perché il 9 settembre 1965 i Rolling Stones conquistavano la vetta della classifica britannica con I Can't Get No Satisfaction. Infatti quel riff di chitarra ce lo ricordiamo bene, perché sarebbe diventato un riff storico nella storia del rock. Quindi ci ascoltiamo I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones.

E questa era I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Ma il 9 settembre 2014 gli U2 pubblicavano Songs of Innocence e lo rendevano disponibile gratuitamente a milioni di utenti iTunes. Però quale fu il problema? L'album comparve automaticamente nelle librerie di moltissime persone, anche chi non l'aveva chiesto. Un'operazione diventata appunto una delle più discusse della storia recente della musica. E andiamo a ascoltarci quindi Every Breaking Wave degli U2.

Questa era Every Breaking Wave degli U2. Ma il 9 settembre 2016 usciva Skeleton Tree di Nick Cave con i Bad Seeds. Questo è uno dei dischi più scuri e dolorosi della sua carriera, un album nato in un periodo personale drammatico e diventato una delle opere più intense dell'alternative rock degli ultimi anni. Ora ci ascoltiamo Skeleton Tree di Nick Cave.

Questa era Skeleton Tree dei Nick Cave and the Bad Seeds. Ma ora, per gli amanti delle sonorità più pesanti, il 9 settembre 2022 usciva Darker Still di Parkway Drive, una band nata nella scena metalcore australiana che negli anni è riuscita a passare dai piccoli club a grandi festival internazionali. Quindi, per chi non si fosse ancora svegliato, qui a Radio Gwen, per adesso ci sono i Parkway Drive con Darker Still. Buon ascolto.

Questa era Darker Still, The Parkway Drive. Ma il 9 settembre del 1985 usciva anche Just Like Honey dei Jesus and Mary Chain. Questo è uno dei brani fondamentali del noise pop shoegaze ante litteram. Andiamo ad ascoltarci i Jesus and Mary Chain. Questa è Just Like Honey.

Questa era Just Like Honey dei Jesus and Mary Jane. Ma cosa interessante che ho appena scoperto, tra l'altro, che il 9 settembre 1997 usciva Science. Science era uno dei dischi in cui io consumai quando ero adolescente. Science fu un album pioniere della musica new metal, con gli Incubus che con questo album fecero il botto e diventarono una delle band più conosciute nell'ambito crossover a livello internazionale. E per voi ho scelto Vitamin, pezzone incredibile.

Questo era Vitamin degli Incubus. Spero di non avervi fatto troppo agitare con questo pezzo nel new metal degli Incubus. Ma ora andiamo con qualcosa di più chill. Nel 9 settembre 2003 uscì It Still Moves dei My Morning Jacket, un altro album importantissimo nell'evoluzione dell'indie alternative rock americano. Questa è Dance Floors. Buon ascolto.

E questa era Dance Floors dei My Morning Jacket. Scusate. Ma il 9 settembre 2014 uscì un altro disco molto interessante. Il disco in questione è El Pintor degli Interpol, che uscì appunto per Matador Records. Andiamo ad ascoltarci My Desire. E dopo questo ultimo brano vi lascio con un po' di canzoni della mia selection. Vi ringrazio di essere stati con noi, sempre qui in onda Radio Gwendoline. Ci sentiamo dopo, perché il palinsesto continua con altri programmi super interessanti durante la giornata. Non vi svelo quali sono. E quindi rimanete con noi e ciao.

0: Today, you're listening to Radio Gwen.
1: Radio Gwen, in diretta, come ogni mercoledì, dagli studi di Chiasso, in via Livio 16, la 1. Io sono Alan Alpenfeld e Armando in regia.
2: Ciao a tutti.
1: E, abbiamo un'intervista con un progetto che partirà domani, fino a domenica. Un progetto tra Radio Gwen e adesso vi farò l'elenco con Lumpen Station, che è una radio d'arte ticinese capitanata da Andrea Marioni, che avremo adesso al telefono. E c'è questo progetto veramente bellissimo e molto speciale, in cui Andrea e Lumpen Station manderà in onda praticamente un festival che si svolge a Pristina in Kosovo, e all'interno di un ex prigione, e hanno una programmazione veramente molto interessante sull'arco di 3 giorni, a partire da domani, giovedì, se non erro alle 5, ma poi Andrea ci dirà di più, fino a domenica, con una serie di artisti e artiste da tutto il mondo che si esibiranno nella forma dell'arte sonora e l'arte radiofonica. Abbiamo deciso quindi di fare un partenariato insieme ad Andrea e a Lumpen Station per ampliare il segnale, diciamo, quindi non solamente su Lumpen Station, che si può assolutamente ascoltare online, ma anche, diciamo, nelle automobili e nelle cucine e negli uffici anche da noi, quindi in DAB attraverso Radio Gwendoline. Voilà, questo va un po' sotto anche il cappello del progetto Radio Amiche, che è un progetto che abbiamo iniziato durante l'estate, in cui così collaboriamo con delle radio appunto amiche per ritrasmettere dei programmi e dei mix che magari rimangono nell'archivio, e quindi ecco, dare la possibilità a chi ci ascolta di poter riascoltare delle cose belle. Quindi siamo al telefono con Andrea, che ci raggiunge da Pristina. Ciao Andrea.
3: Ciao, come va?
1: Bene, bene, tu?
3: Sì, spero che la connessione tenga bene.
1: Ok. Nel caso andrò io un po' avanti magari a raccontare, però appunto è molto bello averti adesso al telefono. Volevamo un po' sapere com'è che è iniziata la collaborazione, da dove inizia questa collaborazione con Lumpen Station e il festival, che tra l'altro appunto si chiama Prison Radio Festival. Magari ci racconti un attimino.
3: Sì, c'è la versione lunga, ma ve la evito, faccio la versione corta. Con Lumpen sono 3 anni che giriamo un po' nei Balcani, abbiamo fatto una serie di trasmissioni che si chiamava Soundgate, che era un modo di esplorare specialmente spazi d'arte indipendenti in diverse città, Sarajevo, Belgrado, Zagreb, Skopje. E durante questa... come dire, questa esplorazione delle persone di Pristina ci hanno contattato, ci siamo visti a Skopje, e poi dopo più o meno 2 anni insomma mi ritrovo qui a Pristina, e più o meno un anno che discutiamo come mettere in valore questa prigione che non è più attiva. È stata trasformata temporaneamente in un museo con alcune attività tenute da una piccola associazione. L'anno prossimo invece diventa proprio un museo della memoria, con archivi abbastanza importanti, però faranno proprio delle rinnovazioni che tra virgolette cambieranno un po' la natura della prigione. E quindi fare questo festival radiofonico era una maniera di attivare il luogo ancora com'è, come era quando c'erano prigionieri, e quindi anche di poter attivare delle collaborazioni con artisti un po' da tutta l'Europa, e soprattutto con il pubblico che può seguire le attività grazie alla magia delle radio.
1: Ma se dovessi magari tu sei già stato, no, lì alla prigione, immagino, perché domani partite.
3: Scusa, è saltata un po' la... cioè, sì. Ti sento male.
1: ti rifaccio la domanda. Tu sei già stato lì alla radio, alla prigione, giusto?
3: Sì, io l'anno scorso ero in residenza a Belgrado con l'Open Station e siamo appunto andati a incontrarci con tutta la squadra curatoriale qui a Pristina e mi hanno fatto visitare la prigione.
1: Se tu dovessi descrivercela un attimino, così chi ascolta può immaginarsi un po' com'è, no? Perché io me la immagino come una prigione, però magari si riesce a descriverla come adesso.
3: Allora, no, non sono esperto in prigioni, però la prigione ha un'architettura del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, mi sembra che in italiano si dica panoptico, quindi bisogna immaginarsi come un ferro di cavallo che fa appunto il palazzo dove ci sono le celle a forma di ferro di cavallo e poi di fronte c'è la parte tra virgolette amministrativa con una torretta che può vedere tutte le celle ed è un'architettura che è stata usata molto per architetture di controllo, che può essere ospedali o prigioni, appunto, per chi è interessato a esplorare il tema un po' più in maniera approfondita, questa architettura è diventata, tra virgolette, famosa soprattutto attraverso i testi di Foucault, un saggista francese che appunto a partire da questo tipo di costruzioni ha elaborato un pensiero che ancora oggi fa scuola.
1: E quindi le attività si svolgono nei vari spazi della prigione?
3: Sì, allora nelle celle ci sono degli interventi di diversi artisti invitati, chi lavora sul sonoro, sulla memoria o anche la libertà di espressione. E poi all'interno di questo ferro da cavallo c'erano i due cortili della passeggiata, ma bisogna immaginare che fanno 20 metri quadrati, cioè nel senso che un'ora di passeggiata fai 200 giri, no? E già da qualche mese in uno di questi cortili ci sono delle sedie usate per fare alcune conferenze e l'altra corte interiore invece adesso un po' più selvaggia, ci sono infatti due fichi molto belli che sono cresciuti intorno al cortile. E vai, ci sono ancora un po' di cose, è un po' lasciato lì, no? Nel senso che hanno chiuso la prigione, è in transizione, certi spazi sono trasformati per una piccola visita in modalità museo, però altrimenti è lasciata un po' in modo selvaggio,
1: Sì.
3: ecco. Cioè, assomiglia proprio a come era, no? A parte i fichi.
1: A parte i fichi. No, ma è bellissimo, avevo visto qualche foto che mi avevi mandato quando ci stavamo un po' coordinando per la telefonata. Quindi domani parte, diciamo alle 5, leggo anche qua dal programma, tra l'altro per chi fosse interessato, interessata a andare a dare così un occhio su che cosa verrà fatto. Lo può fare sicuramente sul sito o dal sito o dall'Instagram, diciamo, di Lumpen Station e poi su Prison Radio, sì, Prison Radio Pristina. Quindi le informazioni si trovano su Instagram molto facilmente. Domani alle 5 parte il tutto. Leggo qua, tra l'altro, che ci sarà anche l'ambasciata svizzera e anche quella australiana, e poi il tutto verrà trasmesso da Lumpen Station. Come funziona quindi, nel senso che sarete sempre in onda? Come verrà gestito? E anche questa collaborazione, non collaborazione, ma comunque viene sostenuto o c'è l'occhio anche da parte dell'ambasciata svizzera?
3: Sì, allora, il progetto è sostenuto dai progetti culturali dell'ambasciata svizzera, che appunto sostiene progetti di scambio culturale tra attori svizzeri e soprattutto locali. E il programma è abbastanza denso perché, appunto, avendo la possibilità su Lumpen Station di dedicare palinsesto 72 ore a questi contenuti è stato possibile anche di recuperare degli archivi di interviste a ex prigionieri che erano dissidenti politici. Adesso brevemente, per evocare la storia del Kosovo, faceva parte del Jugoslavia, con una forte minorità albanese, e ancora oggi, insomma, l'indipendenza del Kosovo crea qualche dibattito geopolitico. La Serbia non riconosce ancora questo territorio come indipendente. Ci sono ancora altri paesi, insomma, è ancora un po' fragile, no? lo statuto del Kosovo, e tante persone che hanno contribuito al processo di indipendenza hanno chiaramente passato anni in questa prigione. Quindi c'è un'associazione che ha raccolto queste testimonianze. Sono interviste che possono durare da un'ora anche a tre ore, sono molto approfondite, e saranno parte dell'offerta streaming, soprattutto la mattina, essenzialmente in albanese. Ci saranno anche interviste ad altri militanti e dissidenti politici di altri paesi che hanno fatto delle interviste, tra cui anche un siriano che ha passato diversi anni in Siria in prigione. Con questo ci saranno poi dei momenti di diretta, quindi pomeriggi da mezzogiorno alle 6 ci saranno proprio le dirette dal cortile interno della prigione, dove ci saranno anche degli interventi artistici, qualche approfondimento storico, essenzialmente in inglese o broken English, perché il mio inglese non è perfetto, ma appunto più dedicato, tra virgolette, a un pubblico internazionale, in modo da anche potersi avvicinare a queste tematiche e anche vedere come la prigione può oggigiorno anche diventare un luogo di espressione attraverso artistiche. So che c'è un'artista tedesca che sta registrando rumori.

0: periodo di guerra all'inizio degli anni 2000, perché era un po' un luogo di incontro di gente sia universitaria, artisti vari, militanti politici, dove va, in un contesto abbastanza pericoloso e insicuro c'erano comunque ancora elementi e gente che si ritrovava per tentare di fare ancora un po' d'arte o scrivere, leggersi poesie. E quindi ci saranno delle dirette in collaborazione con una radio comunitaria di un'altra città del Kosovo più a sud che è Prizren, Collective Radio, dove sono dei giovani che si sono lanciati a fare radio un paio d'anni fa ed è una realtà molto importante perché tanti giovani del Kosovo, anche dei Balcani, hanno piuttosto tendenza a emigrare all'estero sia per svariate ragioni di problemi politici interni sia per insomma studiare. Quindi in realtà come Collective Radio danno anche un po' una valvola di sfogo per i giovani che rimangono qui.
1: Eh sì, anche perché no, prima che stavi dicendo che ci sono ancora delle tensioni geopolitiche, però si potrebbe immaginare che sono delle tensioni che in qualche modo sono ovviamente legate a un passato. Questa radio e questa prigione in qualche modo è un luogo che colleziona memorie e ha lo sguardo sul passato. Quello che trovo interessantissimo è poter in qualche modo adesso, anche attraverso questa altra radio comunitaria, poter fare innanzitutto una riflessione su un passato, chiaramente anche adesso, però queste tensioni in cui no, questo paese non viene riconosciuto, cioè questi nazionalismi, c'è tutta una nuova generazione che queste cose non interessa quasi più, nel senso che guardano in avanti. Conosciamo, penso tutti, anche qua in Ticino, qualcuno della comunità dell'ex Jugoslavia e le nuove generazioni che hanno tutt'altro così, hanno tutt'altro obiettivi adesso, no? Di invece andare avanti e di costruire qualcosa che immagino sia molto diverso da questi legami del passato, no? Cioè queste politiche del passato.
0: Sì, ho perso un po' la tua domanda, ma penso di aver capito per rispondere. Sì, in effetti è abbastanza importante passare da questa fase di memoria recente, anche un po' più vecchia, perché mi fai pensare che ho visto una pièce di teatro, il Festival di Narrazione di Arzo, un paio di settimane fa, di un artista spagnolo che cercava appunto
1: Il patto dell'Olvido. Sì.
0: di condividere il passato recente della Spagna franchista, che è ancora un tabù. E credo che soprattutto qui in Kosovo, anche in altri paesi che ho visitato, c'è un po' una volontà della vecchia generazione di capire un po' cos'è successo alla generazione dei loro genitori e forse anche quella prima. In modo da digerire la cosa un po' collettivamente, perché quando finalmente non si trattano tematiche difficili, poi le cose ritornano, voilà, di maniera inconsciente, inconscia, o diciamo, si vedono un po' le votazioni in Germania, no? Certi temi che non sono stati trattati si sono messi un po' sotto il tappeto, poi ritornano, come si dice in inglese, the return of the repressed, no? Il ritorno del represso che spesso ha un po' maschere violenti o poco
1: Sì.
0: tolleranti. Quindi penso che qui per certo tipo di popolazione, gente che insomma è interessata alla cultura, alla storia e per la giovane generazione, è importante di non mettere le cose sotto il tappeto, di dargli forma, ma anche di, tra virgolette, condividerle con artisti che vengono d'altrove in modo che

0: in un certo modo non possano più ritornare malamente. Le digeriamo e questo è un processo che deve essere fatto collettivamente e anche condividerlo con altri paesi attraverso la radio, dove penso che se si guarda un po' dappertutto ci sono sempre un po' quei scheletri nell'armadio che non si volevano mai aprire.
1: Sì, penso che, ecco, se c'è una cosa che la radio comunitaria può fare, io penso, è proprio questo, cioè dare lo spazio per parlare dei tabù, parlare delle cose che ancora magari non vanno, e soprattutto dargli tempo, no? Perché mi sembra che la conversazione che accade più sui social network, che è una conversazione molto veloce, no? Anzi, è quasi più un luogo di sfogo dove puoi dire un po' quello che vuoi, ma non c'è un vero dibattito. Ecco, se si torna magari su quello che è la radio comunitaria, quindi anche se vuoi Radio Gwen, anche Lumpen Station in forma d'arte e anche Prison Radio e come si chiama già la radio comunitaria collettiva che farà anche degli interventi
0: Collective Radio a
1: Collective
0: Prison.
1: Radio. Quindi
0: C'è anche un'altra radio di New York che non ricordo il nome, è la radio degli studenti di Lubiana,
1: vabbè,
0: Radio Studenti
1: fantastico.
0: Lubiana. Cioè, insomma, si sta un po' allargando anche con Gwen
1: Sì. Beh,
0: la risonanza.
1: stupendo, quindi veramente va ovunque, diciamo che è veramente un momento per poter ascoltare sia arte sonora e arte, ma anche farsi anche così due riflessioni sulla contemporaneità.
0: Sì, se posso aggiungere, cioè,
1: Certo.
0: una cosetta, nel senso che è chiaro che a parte le trasmissioni in inglese, che forse insomma lo cambiamo tutti un po' l'inglese, però penso che chi ha voglia di lanciarsi un po' in un'esperienza bizzarra, magari di ascoltare anche i momenti in albanese, perché vabbè, a me piacciono le lingue in generale, e magari anche un'esperienza di confrontarsi proprio ad un'altra lingua. Qualche momento, anche se magari si ha un po' paura a parlare dei social, no? Che vanno veloci, ma ci danno un po' l'impressione di capire le cose subito, e in realtà forse abbiamo anche bisogno di momenti dove non capiamo niente, però percepiamo un'altra sensibilità, i toni delle voci, il fatto di non capire queste interviste forse ci danno anche un'apertura su cogliere delle intonazioni. E anche semplicemente lasciarsi lì un po' andare a un'altra sonorità. L'albanese, come tante altre lingue, offre delle sonorità, è quasi una musica, quindi può essere una possibilità anche di seguire questo programma senza avere lo stress di voler tutto capire, essere esperti del Kosovo, anzi, direi lanciatevi proprio così alla fresca.
1: Assolutamente, poi noi è veramente, questo direi è un po' un primo esperimento anche di Radio Gwen da quando siamo diventati complementari, quindi di far sentire interamente tutta la diretta, quindi sia di giorno che di notte, e sia in inglese che broken English, come dicevi tu, che anche assolutamente in albanese, che tra l'altro adesso io la trovo sia una lingua meravigliosa, veramente una delle più belle lingue che abbiamo in Europa. Quindi anche la comunità albanese, kosovara, che abbiamo qua in Ticino, assolutamente ascoltate, o se conoscete qualcuno di questa comunità, fate sapere. Si può ascoltare sia su Radio Gwendoline, quindi da domani alle 5, da giovedì 10 settembre alle 5, non stop, fino a domenica alla, se non sbaglio, la una, e anche su Lumpen Station, quindi in DAB da noi, via internet, Lumpen Station, e poi trovate tutte le informazioni sull'Instagram di Andrea Marioni, del Lumpen Station, di Prison Radio, poi anche noi comunque lo promuoveremo sui nostri social, quindi ditelo anche alla comunità di lingua albanese, assolutamente. E sarà un esperimento molto bello perché, ecco, per 3 giorni avremo tutt'altro che l'italiano, dell'italiano. E come dici tu, sarà un'esperienza anche quella proprio d'ascolto diverso. Andrea, sei ancora lì?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: okay,
0: no,
1: okay. No, rac...
0: beh, aggiungerei giusto che effettivamente tutto il... cioè, son contento io di far parte di questo festival, perché in Svizzera abbiamo tante belle possibilità e sostegni, però siamo delle volte anche un po' tagliati fuori da, da programmi europei. Cioè, ci sono tanti programmi di scambi culturali tra paesi in Europa, anche attraverso la radio. E è vero che delle volte noi siamo un po' isolati da questi programmi perché facciamo un po' cavalieri soli, no? E quindi anche attraverso l'ambasciata svizzera sono contento che siamo potuti entrare anche in tra virgolette, la comunità delle radio comunitarie europee, e bah, spero che riusciremo dalla Svizzera anche a uscire dalla nostra prigione dorata in un certo senso, in modo anche da poter entrare, certo, sempre di più in contatto con queste realtà.
1: Assolutamente, benissimo. Allora, di nuovo, ricordiamo, da domani alle 5 in onda tutto, quindi di giorno, di notte, sarete in diretta da Prison Radio a Pristina. Sarà in inglese, sarà anche in albanese, e potrete ascoltarlo sia online su Open Station che anche su DAB qui nella Svizzera italiana, nel Locarnese, nel Luganese, a Bellinzona, Chiasso, Mendrisio, insomma un po' ovunque, fino a Milano in DAB. E tutte le informazioni le trovate poi sull'Instagram, sulle varie Instagram di Andrea Marioni, Lumpen Station e Prison Radio. E, ecco, guarda, grazie Andrea per la chiacchierata.
0: Beh, grazie a voi.
1: Veramente molto bello. Tu sarai lì, appunto, che manderai in onda lì dalla prigione. Poi magari faremo ancora una chiacchierata post festival per sapere com'è andata.
0: Dai, volentieri. Allora, gli amici di Gwen, ciao.
1: Ciao, ciao. Sì.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
1: Radio Gwen, poco tempo fa, qualche minuto fa avete sentito l'intervista ad Andrea Marioni di Lumpen Station, che è una radio d'arte ticinese che si trova adesso a Pristina, in Kosovo, per far partire un broadcast, una trasmissione radiofonica, in realtà domani dalle 5, direttamente dalla prigione di Pristina. In realtà è l'ex prigione, che adesso è stata trasformata in uno spazio d'arte. E è molto bello perché dentro ci sono anche due alberi di fichi. E in tutti i vari spazi ci saranno diversi interventi d'arte e sonore, e Andrea manderà in onda questi lavori sulla sua radio, la Lumpen Station, e noi ritrasmettiamo su DAB, quindi su tutto il cantone, questo festival. E la cosa particolare, oltre ai contenuti, è che sarà in inglese e in albanese, quindi per 3 giorni avremo la radio che trasmetterà in queste due altre lingue. Quindi assolutamente per la comunità albanese e kosovara, ascoltate Radio Gwendolyn da domani alle 5 fino a domenica alla 1. Adesso tra poco ci sarà Rotte Sonore, però prima una intervista da parte della nostra volontaria Lia a un'associazione che si chiama Move for Charity, che tra qualche giorno avrà il suo evento, ma ascoltiamo cosa dicono loro. È una piccola intervista di 2 minuti.
2: Ciao a tutti, qua è Lia che sta per intervistare
3: Zena,
2: che vuole presentare la sua associazione fatta con le sue sorelle, dico bene?
3: Esatto, sì. Move for Charity è un'associazione che abbiamo fondato io e le mie 2 sorelle.
2: Che bello, con le sorelle. E di cosa si tratta questa associazione?
3: L'associazione ha lo scopo di organizzare eventi per la raccolta di fondi che vengono devoluti a progetti e organizzazioni attive nel campo umanitario e ambientale in Svizzera e all'estero.
2: Importantissimo, siete proprio brave. E ci sarà un qualche evento che arriverà prossimamente?
3: Sì, il 12 settembre ci sarà il nostro più grande evento, che è Un Mondo Creativo, che siamo giunti alla 5ª edizione.
2: Bello. E che ci saranno delle attività durante la giornata? Qualche curiosità?
3: Assolutamente sì, sarà una giornata bella piena. Infatti è da mezzogiorno a mezzanotte, ci saranno delle cucine etniche, libanese e thailandese, la griglia, un open bar, poi delle attività creative per i bambini nel pomeriggio, un mercatino di artigianato, una fiaba raccontata live, e poi in serata tanti gruppi che suoneranno.
2: A ballare un po' e a sfogarsi. E qual è il progetto che va ad andare ad approfondire per questo evento?
3: Allora, in questa giornata raccoglieremo fondi per il nostro progetto più importante di quest'anno, che è il completamento di una scuola in un villaggio rurale dell'India a 2 ore da Calcutta, che si chiama Sri International School. È una scuola che permetterà a 1000 bambini di questi villaggi rurali di avere un luogo dove poter andare a scuola in modo accessibile e con un livello di istruzione di qualità.
2: Molto, molto, sempre molto importante quello che fate, grandissimi. E ci puoi ricordare allora la data per questo evento, con orari e luogo esatto?
3: Volentieri. Allora, il 12 settembre, sabato, da mezzogiorno a mezzanotte, a Morcote, all'area Console Isella, vicino al campo sportivo.
2: Grazie mille, Zena.
3: Grazie a voi.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
1: E ringraziamo anche Lia, la nostra volontaria, per questa breve ma interessante intervista. E poi altre informazioni su Move for Charity le metteremo anche sul nostro Instagram. E adesso passiamo a un altro episodio di Rotte Sonore. Prima di questo volevo anche ricordare che se c'è qualcuno o qualcuno che fosse interessata a diventare volontario di Radio Gwen, presto faremo partire una call per un nuovo gruppo di volontari e volontarie per il 2027, quindi tenete aperti gli occhi. Rotte Sonore, un'altra puntata. Questo è un programma che è realizzato in collaborazione con Mendrisiotto Regione Aperta, e invitiamo, grazie anche al nostro presidente Cava, persone migranti, giovani migranti, a passare qua in radio e raccontarci un po' di loro, no? Però anche dare a loro l'opportunità di farci ascoltare la musica che viene anche dai loro paesi. E quindi è un modo anche attraverso la musica di permettersi di aprirsi, no? Un po'. Poi noi non mandiamo in onda le loro storie, però diciamo che dietro le quinte, dietro la vetrina o il vetro della radio, abbiamo anche già visto come qualcuno si permette magari di aprirsi un attimino di più, almeno così, quello che si vede, anche la curiosità che si vede negli occhi. Rotte Sonore, questa è una puntata del 30 aprile del 2026, lo scoprirò insieme a voi, il contenuto lo scoprirò insieme a voi. Dura circa una quarantina di minuti, quindi buon ascolto.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze del centro di Chiasso, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

Rotte sonore, Colombia. Paese dove la musica è ritmo, racconto e respiro quotidiano. Dalle voci della costa pacifica alle danze caraibiche, dai tamburi ancestrali alle vibrazioni urbane. Questo viaggio è un'esplosione di suoni, emozioni e colori.

La playlist si apre con Juan Harvey Saicedo, la sua El Caporal y El Espanto, un racconto in musica che affonda nelle radici afrocolombiane tra tradizione orale e leggenda. Con Viejo Juguete, El Caballero Guacho, Chirgarala, una ballata dolce e malinconica, mentre Mi Buenaventura di Peregoyo y su combo Bacana fa brillare la marimba e i tamburi del litorale pacifico, in un inno d'amore alla città portuale, simbolo della diaspora africana in Colombia.

Amaneciendo di Adolfo Echeverría e la Gran Banda accende la notte con i suoni della salsa classica e la sua energia contagiosa. Mentre Te Invito di Herencia de Timbiquí porta in scena la nuova generazione della musica afrocolombiana, intrecciando tradizione e modernità in un invito a celebrare la vita. Con Vivo en el Limbo di Khaled Morales e Andrés Herrera ci trasportano nel mondo sensuale e malinconico del vallenato contemporaneo. E Viva la Vida de Zanzibar aggiunge un tocco tropical pop che profuma di libertà e leggerezza. Chiudiamo con Ras Tas Tas de Cali Flow Latino, esplosione di ritmo urbano e pura festa, un inno alle strade, ai corpi in movimento, alla vitalità senza confini della Colombia.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendolyn. Ciao!
2: Questa era Rotte Sonore e potete riascoltare la puntata anche su Radio Gwendolyn, quindi cercate Rotte Sonore. E tra pochissimo abbiamo una replica del salotto di Gwen con Goody, che è un grandissimo conoscitore di musica, ma vi dirò di più tra pochissimo alle 3. Intanto un po' di musica della rotazione. Questa è Radio Gwen.

0: crazy. Ah, cibernetico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal. Ah, cibernetico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal.
1: Prende rendezvous con i dubbi, dubbi. Il verde dei soldi, guarda che non ci sta se parli di lui. Prende rendezvous con i dubbi, dubbi. Il verde dei soldi, guarda che non ci sta.

0: Radio Gwen, questo era Monday Somersault dei Leopardo. E adesso ci ascoltiamo una replica del Salotto di Gwen, che è un progetto iniziato quest'anno e ha un po' l'obiettivo di voler portare ospiti che possono parlare attraverso il tema della musica di politica anche, quindi politica culturale, politica economica, politica sociale, sempre attraverso la lente della musica. Abbiamo fatto anche infatti dei salotti durante la residenza di Casa Azul quest'estate in agosto nel periodo del Film Festival, e così questo progetto continuerà anche quando rinizieranno le trasmissioni regolari qua a Radio Gwendolyn. Quindi adesso ci ascoltiamo appunto una replica, la replica con Goody. E Goody è un amico, è un DJ e producer italiano ed è un po' quello che si potrebbe dire un artigiano della musica. È stato anche qua a mettere dei dischi a Glass, il nostro programma di DJing coordinato da Gringo e da Stefano Bastianelli. Anche questo è un bellissimo programma che continuerà a breve. E Goody, sì, lui è un po' uno dei grandi fondatori di della Santeria Milano e Radio Raim, quindi siamo molto contenti di sia ascoltarlo che riascoltarlo. Vi auguro un buon ascolto. Questa era di Gwen. A presto.
1: Tutti, siamo Radio Gwen e siamo qui live dal Tutto e Niente, un fantastico posto che richiude un sacco di robe che ci piacciono e che spaccano, tipo il negozio di dischi, ottimo bere, ottimo mangiare e ovviamente un impianto che ci piace per gli amanti del suono, del bel suono. Siamo in diretta sulla Radio Gwen e uscirà anche il podcast e abbiamo l'onore oggi di fare due chiacchiere con uno dei nostri DJ preferiti, producer preferiti, ovvero Goody, a.k.a. Parker Madison. Possiamo ancora usarlo questo nome?
2: Quello che vuoi.
1: Siamo abbastanza liberi. No, vi rubiamo un po' di tempo, parliamo un po' sia dell'artigianato, del modo di fare musica come un artigiano, no? Pensarla più outsider a dei numeri o di quello che succede sempre nelle classifiche, e sia il tuo modo di mettere i dischi, di ascoltare musica, insomma, un po' partiamo dall'inizio e ti chiedo qual è quell'artista barra progetto barra situazione che ti ha fatto venire voglia di diventare un addetto ai lavori, non di innamorarti della musica ma dire metto le mani in pasta anch'io, voglio fare i beat, voglio rappare, non lo so.
2: Ma ha detto nel senso nella produzione musicale? Ma devo dirti probabilmente in modo indiretto Quincy Jones, credo, perché sono cresciuto con Michael Jackson, nel senso proprio abitavamo assieme, no scherzo, con la sua musica e quindi praticamente poi il primo, il secondo e il terzo album di Michael Jackson sono quelli che mi sono imparato a memoria e li ha prodotti tutti lui, quindi poi ho scoperto la sua figura di produttore poi negli anni successivi e quello mi ha abbastanza folgorato, diciamo. Sì. Quincy Jones, direi.
1: Ci sta, poi uno che ha prodotto tantissimi artisti, e quindi sei partito diciamo da un funk anche abbastanza popolare, comunque Michael Jackson, che vabbè in Italia non è che si ascoltavano proprio tutti, come sei invece entrato nell'hip hop, proprio più nello specifico in un periodo, sì è vero che in Italia c'era già qualcosa, ma erano anni un po' bui per le microscene magari.
2: Mi sono avvicinato perché quando andavo alle medie comunque erano comunque fine 80 e un po' in Italia comunque c'erano dei singoli anche grossi, non so, mi viene in mente De La Soul che citavo prima con il grande Caso che è là dietro, produttore fortissimo. e citavamo proprio Della Soul, perché comunque per esempio in quel periodo comunque erano dei singoli che in Italia funzionavano, quindi un pochino c'era anche un po' quella, un po' la hip house, non so, i Technotronic che facevano elettronica.

0: spartiacque.
1: Esatto, più l'MC è il produttore, no? Perché poi tu hai fatto la kermesse, che fra gli appassionati è stato qualcosa di culto ancora, penso, ne stavo parlando con caso, no, ne parlavo l'altro giorno, ho detto a Michelle che stiamo programmando la ristampa di Da Lontano, quindi parlavamo di un po' di quegli anni dopo, però comunque parlavamo di quel tipo di rap e gli ho detto, ma vieni che c'è Goody, e la prima cosa mi ha detto, ah, c'ho in testa come ha tagliato un sample della kermesse. Non mi ha risposto sì o no, solo quello, che quando pensa a te c'ha proprio quello stile di produzione. No, poi dopo la kermesse arrivano i microspasmi. Parliamo un po' di questo duo mega culto dei pop italiano che ha fatto dei dischi, avete fatto dei dischi particolari, perché erano inquadrati musicalmente, magari soprattutto 16 punti di sutura, uscivano un po' da quello che era il classico, ma sguazzando nel classico, non so come spiegarti.
0: Sì, certo. Quello credo che per me incise molto il fatto che io a inizi 2000 avevo iniziato a lavorare per un distributore musicale e distribuivamo tantissimi generi, banalmente dalle cose più pop, però c'erano un sacco di distributori che ci mandavano il materiale e poi noi vendivamo ai negozi, quindi in buona sostanza mi arrivavano un sacco di cose particolari. Uno dei distributori che avevamo, mi ricordo che era Groove Attack, che era stato fondato da poco, era 2001, e da Groove Attack, che noi, mi ricordo, distribuivamo in esclusiva per l'Italia, arrivavano, per esempio, sono arrivati i Lootpack, quindi le primissime cose. E io, chiaramente anche per gusto personale, mi sono sempre appassionato comunque a un suono comunque un po' deviato, diciamo, un po' laterale. E quindi, in sostanza, parallelamente a questo, avevo iniziato a produrre già musica elettronica. Io già nel 2002 iniziavo a produrre musica elettronica, quindi praticamente il secondo, cioè in realtà il primo album di Microspasmi e il secondo hanno giovato, non lo so, speriamo, forse no, del fatto che io in realtà avevo un sacco di ascolti laterali, quindi quello che era Lootpack e quindi poi Madlib, quindi erano già molto sperimentatori di quel periodo. Chiaramente poi, vabbè, ovviamente i miei preferiti di sempre, Tribe Called Quest, Gangstar, quindi anche la roba un po' più jazzy. E poi col fatto che iniziavo a produrre musica elettronica, ovviamente anche tutta la mia parte hip hop è stata contaminata, e da lì, che ne so, appunto, il Non Li Fermano Più con la cassa dritta nel 2005, che poi alla fine è stato forse il primo episodio di cassa dritta nell'hip hop italiano, tecnicamente. Questo credo che a memoria, adesso sono passati secoli, però più o meno dove è andata così circa.
1: Infatti volevo chiederti proprio su questo, come ti vivevi quel periodo sostanzialmente di chiusura delle persone, perché la scena hip hop è sempre stata, almeno quello che ho percepito io qua a zona Milano, mega chiusa musicalmente, nel senso che se tu proponevi come Non Li Fermano Più, è vero che per me usciva sotto Vibra, quindi era tutto figo, qualsiasi cosa usciva a Vibra, però non so come lo prendeva il pubblico e come lo prendevi te questa chiusura mentale, tra virgolette, che c'era.
0: Ma in realtà non ci siamo mai fatti troppe domande in questo senso. Ci siamo trovati in studio con Salvatore, che era appunto Medda e l'MC di Microspasmi. Abbiamo sempre pensato a fare musica che ci piacesse, e la cosa positiva di quel periodo storico è che eravamo veramente quattro gatti, o quantomeno il percepito che eravamo quattro gatti, perché poi, non avendo i social, le device, era difficile capire la reale community che c'era intorno a quel genere musicale. Poi con gli anni successivi, poi in realtà ho capito che invece in realtà era molto più spalmata di quello che si pensasse. Detto questo, la percezione è che in effetti eravamo veramente in pochi, cioè spesso ci trovavamo veramente con pochi amici davanti a suonare davanti a 50, 70, 80 persone, quindi in realtà non era entrato ancora, come dire, il denaro non era ancora entrato nell'equazione, quindi non avevamo niente da perdere, semplicemente ci mettevamo in studio col piacere di fare della bella musica. Per

0: Tornare alla domanda che mi hai fatto, in realtà le cose più elettroniche di microspasmi erano uscite comunque nel 2005, però lì già le cose stavano cambiando. In realtà noi siamo sempre stati accolti super bene, anzi in realtà quell'album fece proprio un cortocircuito anche sulla stampa, proprio perché era una cosa che stava arrivando, però che poi da lì a poco, se non sbaglio, un paio di anni dopo ci fu il primo mixtape di Fra di Crookers, che bollò, diciamo, l'elettronica un po' e il rap, ma era da lì a poco. Poi sarebbero eravamo un po' in anticipo, siamo sempre stati un po' troppo in anticipo di 2 o 3 anni, quello ci ha un po' fregato forse.
1: Infatti ti chiedo, una qualità, quegli anni lì forse non era troppo figo essere d'anticipo, o chi se ne frega sostanzialmente.
0: Esatto, bravo, questo è un commento giusto. I tempi nella vita sono importanti, però come sono importanti nel lavoro, nelle relazioni amorose, se arrivi al momento giusto, al tempo giusto, succedono delle cose. Se arrivi al momento giusto, ma insomma, ci sono un po' di sliding doors. Poi in realtà, col senno di poi, mi sono reso conto poi negli anni che poi quei suoni sono poi arrivati dopo. Mi rendo conto che tuttora ci sono un sacco di persone che mi dicono: "Ah, ma sono cresciuto con la". Io dico: "Ah, però". Quindi in realtà è sempre positivo. Certo che se riesci a centrare il momento e il tempo, hai vinto, ma è difficile. Io ci riesco una volta ogni 10, quindi insomma.
1: È mega assurda sta roba che tu un sacco di persone dicono: io sono vissuto con quel tipo di pop lì. Perché io da ascoltatore non ho percepito tutta questa roba. Mi sentivo veramente in una nicchia super piccola. Però invece al giorno d'oggi l'hip hop italiano di quegli anni lì, a quanto pare, era super ascoltato e ha fatto poi tante basi di gente che lavora poi con la musica, no? Quasi tutti quelli che hanno fatto il disco in quegli anni lì hanno trovato una strada più o meno fiorita o meno. Comunque ci stavi parlando prima che appunto eri contaminato sia da suoni nuovi hip hop che in Italia faticavano e in Svizzera arrivavano piano piano, ma anche dalla musica elettronica. Ad un certo punto hai proprio avuto il desiderio, la volontà di dire switcho su un altro nome e artista, giusto?
0: Beh, secondo me, diciamo, la vita mi ha portato un po' lì, perché io ero della generazione a cavallo. Io sono, diciamo, la generazione mia e quella di una serie di persone che avevano più o meno la metà, erano, non so come dire, siamo finiti proprio nel momento peggiore, cioè siamo arrivati a un'età, insomma, 27-28 anni, dove insomma devi iniziare a costruire un po' di cose nel momento proprio di massima discesa, diciamo così, dell'hip hop italiano, no? C'è stato quel momento tra il 98 circa, il 2003, che veramente uscivano 3 dischi all'anno. E quindi io sono arrivato a una certa età dove ho detto: "Ok, qui bisogna". E quindi che cosa è successo? Ho iniziato a mettere i dischi, che io prima produco e poi ho iniziato a mettere i dischi. E ho iniziato praticamente a fare il promoter, a organizzare serate di musica elettronica, quindi a fare la direzione artistica di locali. E quindi da lì ovviamente è iniziato praticamente un altro, cioè la mia linea temporale si è spostata, sì, ed è andata da un'altra parte. E questo è avvenuto nel 2005, sì, perché poi, in sostanza, cosa succede? Che quando noi siamo usciti con 16 punti di sutura, che era andato molto bene, io volevo continuare la strada, diciamo, un po' sperimentale. E invece Salvatore, che ci sta, invece voleva tornare un pochino più a dei suoni più canonici. Quindi da lì ci siamo un pochino, cioè, nel senso, non a livello personale, però a livello di intenzione artistica non eravamo più così coesi, e quindi io sono andato un po' a destra e lui è andato a sinistra.
1: Giusto, mi hai anticipato una domanda perché sono mega affascinato dalla tua carriera di direttore artistico, nel senso che mi è piaciuto molto come hai gestito, purtroppo non ho potuto partecipare a quelle serate perché troppo tempo fa, però dal Sottomarino Giallo, giusto, si chiamava così, poi Tunnel Club, poi Senteria Social Club, adesso Che Pensi Mi, raccontaci secondo te quali sono i punti più fighi, diciamo così, di questa tua carriera e quali sono state le soddisfazioni più grosse. Che ne so, una volta mi raccontavi che sei stato il primo a far suonare in Uguinea a Milano, che adesso è la data zero, che adesso è difficile perché sono diventato un gruppo grandissimo. Raccontaci un po' queste cose, cosa secondo te hai spaccato più di altre?
0: Questo chiaramente non debbo dirlo io, esatto. Diciamo che un aneddoto molto bello che racconto, che secondo me è stato uno dei punti, devo dire, più alti, che accennavo prima, al Tunnel nel 2009, credo, quindi il primo anno di quando l'avevo, diciamo, rilanciato, c'è questo DJ che, rest in peace, si chiamava Andy Wetherall, produttore Primal Scream, insomma, mentore, sì, che era un po' di anni che non veniva a Milano a suonare. Quindi l'avevo bucato praticamente al Sottomarino Giallo, quindi 6 mesi prima di iniziare col Tunnel, però ci chiusero il locale. Il Sottomarino Giallo era un posto, è un piccolo plastic, che è un posto a Milano, non l'ultimo plastic, quello prima, quindi con il pavimento che si illumina, scendevi giù, tutto scuro, pieno con 80-90 persone, il club potenzialmente perfetto. Quindi buco, diciamo, Andy Wetherall e arriviamo a ridosso data, ma ci chiudono il locale perché banalmente insomma, il locale dava un po' fastidio al vicinato. Le grandi classiche, no? Quindi chiudono il locale e quindi non facciamo salta la data perché non abbiamo più la location. Quindi che cosa faccio? Praticamente ribucco Andy Wetherall nel tipo 6 mesi dopo, no? E facciamo Andy Wetherall, perfetto, serata incredibile, set stellare. L'anno successivo mi viene in mente di chiedere a Andy Wetherall se voleva fare una serata, un back to back all night long, quindi senza resident, cioè aprivamo il locale, arrivava lui e metteva la prima traccia dall'inizio alla fine, facendo un back to back con Iwan Person, che è un altro DJ importante, super produttore, remixer, eccetera eccetera. E per Iwan Person il suo mentore era Wetherall, quindi organizziamo con l'agenzia, eccetera eccetera. Cosa succede? Che vengo a sapere che praticamente, insomma, sento Iwan Person che 3-4 giorni prima della data si rende conto che ha la carta d'identità scaduta. Ok, lui è londinese ma viveva a Berlino, quindi non sa bene che cosa fare perché non può prendere il volo, quindi tecnicamente salta la data. Per farla breve, aveva talmente voglia di venire a fare questo back to back inedito che praticamente ha fatto il biglietto del treno, quindi ha fatto un Berlino-Milano, Milano-Berlino, e fin lì dici, ok, sono 12 ore ma fattibile, nel senso, solo che non avendo la carta d'identità mi ha raccontato che si è nascosto nei bagni, ok, vicino alla frontiera, perché aveva paura che gli controllassero il documento. Questo solo per venire al Tunnel a fare una serata che poi è stata epica, è stata anche registrata, e poi ti raccontavo che anche il Guardian di New York poi fece questo articolo su questo back to back. Quello devo dire che è stato uno dei punti più alti. L'altro punto più alto, un altro punto mi viene in mente, io sono molto fan di Vinicio Capossela, questo artista italiano, che nel 2011 sempre decise di, al posto che andare a fare una comoda data all'Alcatraz, insomma, 2000 persone, 3000 persone, aveva deciso di venire al Tunnel perché gli piaceva, insomma, la direzione artistica del locale, e fece 6 serate consecutive al Tunnel, tutte le sere. Sì, e questo devo dire mi ha fatto molto piacere perché, insomma, non capita raramente, però quando hai anche degli artisti che riconoscono la passione che c'è dietro un progetto, questo è stato un bel premio. Questi due mi sento di dire che sono stati due momenti molto piacevoli, ecco.
1: Due domande ancora su veloci sulle serate. Secondo te adesso sono ripetibili questi percorsi dove chi spacca un attimo poi va subito a chiedere un cachet importante, quindi i club fanno fatica a organizzare robe fighe di massa, ma stando dentro un certo tipo di budget? Perché comunque adesso chi esplode subito chiede subito un cachet importante, e forse al Tunnel Club non riesci mai più a chiamarlo, o comunque fai fatica a fare una programmazione come avete fatto voi ai tempi. Dici che è il periodo storico, si potrebbe rifare una roba del genere?
0: Oddio. Allora, non è semplice darti una risposta. Diciamo, ti rispondo un po' trasversalmente. Una cosa che ho visto negli ultimi 10-12 anni, da quando mi sono anche un po' allontanato, diciamo, dal promoting, è che spesso uno degli errori, secondo me, che sono stati fatti maggiormente, ogni tanto ci sono cascato anch'io, però poco, devo dire, è di investire più sui nomi grossi che non sull'esperienza che tu vai a donare all'utente nel club. Che vuol dire non investire soltanto sui nomi grossi e sui fee. Intanto porta sempre DJ che mettono della bella musica, che la mixano bene, che non sbagliano il volume, che fanno i passaggi giusti, che ti fanno una grande apertura, che è la cosa giusta che deve accadere quando le persone arrivano, vedono il posto, bevono una cosina. Lavora sull'esperienza, lavora sul posto, sull'impianto. Qui adesso non è telefonata la cosa, però cioè lavora sul posto, sulla musica. Spesso invece ho visto locali che poi hanno naufragato a Milano, che 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, nomi, però poi se non fidelizzi l'esperienza sei una scatola tanto quanto un altro posto che trovi in un'altra città italiana o non italiana. Quello è un errore, secondo me, che molti continuano a fare. Cioè bisogna lavorare, secondo me, sull'esperienza. Chiaramente sono cambiate anche un sacco di cose. Adesso le persone tendono più ad andare ai big festival, non è semplice costruire un continuativo, non è facile. Però quell'errore lì io l'ho visto fare e lo vedo continuamente fare, perché non è distante come quando apre anche un normale bar, anche piccolo. Io parlo della mia città. Se non lavori sugli interni, sull'attitudine, su come i barman si muovono all'interno del locale, la spigliatezza, non te la porti a casa. Cioè, il posto rimarrà sempre una scatola. Cioè, tu devi andare in un club o in un bar anche da solo e non ti devi sentire da solo. Quella lì è una vittoria. Se no, questo mi sento di dire.
1: Ci sta, altre mille piccoli dettagli oltre che all'ingaggio comunque del DJ. Penso a cavallo di quegli anni, ma dimmi se sbaglio, fondi CTI Records, che secondo me è un progetto mega, mega figo, forse viene un po' dopo del periodo che stiamo parlando, e esce anche sotto un'etichetta molto importante come produttore di musica elettronica, però forse sto un po' facendo casino negli anni, no? Perché c'avevi anche San Diego Montinaro, giusto come nome?
0: Sì, in quel periodo ero uscito sull'etichetta di Carl Craig, la Planet di Detroit, sì. Poi però è successo, come sempre, la vita, insomma. Ero, tra l'altro, release importante, perché non credo che abbiano fatto altri italiani, quindi cioè molto bene. Poi però era il 2009, ho aperto il Tunnel, e quindi la verità è che la vita poi ogni tanto decide per te, quindi avrei dovuto seguire quello, però per tutta una serie di cose il Tunnel è stata un'esperienza incredibile, però insomma comunque un club aperto 4 sere a settimana tosta, non avevo fisicamente più il tempo, devo dire la verità, di stare in studio, quindi mi sono un pochino fermato per 2-3 anni perché mi sono concentrato sulla direzione artistica del locale. Però sì, 2009 è successo quello. CTI invece 2014-2015.
1: Sì. Quindi un bel salto di tempo, però comunque le etichette e anche le radio, perché poi sei stato uno dei fondatori di Radio Raim, giusto, con un gruppo di persone, sono importanti. Cioè, questo ecosistema ti interessa tanto? È una cosa che prendi così o vai a spulciare proprio le etichette, le radio indipendenti, vai a scoprire le chicche musicali? Allora, nel senso che le piccole etichette come la CTI Records o le piccole radio hanno tutto un loro mondo da scoprire. È una cosa che ti interessa o vai dritto per... cioè le hai fatte perché comunque ti interessa fare delle cose, ma vai dritto per la tua strada e non ascolti o non ti fai contaminare tanto da questi mondi?
0: No, ma va. Guarda, io dico sempre che bisogna... questi tempi cupi, bisogna essere curiosi. Se quando smetterò di essere curioso sarà un problema, quindi no, assolutamente. La curiosità e quindi la voglia di conoscere comunità, persone, è la cosa che personalmente mi ha salvato in questi anni, cioè lavorare con persone, cioè fare cose che mi piace fare e conoscere persone con cui poi mi piace farlo, che sembra un po' una roba un po' alla Marzullo, però in realtà è davvero così, ecco. Quindi no, assolutamente, assolutamente.
1: Passiamo a Basta Session, quindi quasi all'attualità, cioè all'attualità di quello che stai lavorando. Spiegaci un po' questa figata che ti sei portato a casa, cioè di fare un bel format creando canzoni, ma che comunque non è una roba da real, roba veloce. Comunque anche il making of dura il suo tempo, è molto bello guardarlo, è molto bello come lavorate, però l'idea è fighissima, mega originale. Spiegaci un po' da dove è nata, cos'è.
0: Allora, l'aneddoto vuole che... allora, il format Basta Session, che magari giustamente non tutti conoscono, in sostanza è mettere 5-6 persone in studio, quindi non so, due cantanti, un bassista, una chitarrista e una tastierista, per esempio, dare a queste persone un'ora e mezza di tempo, più o meno, non siamo poi così fiscali, la persona entra in studio e butta giù un giro armonico, le persone, i turni dopo, ok, la persona poi fa il suo ed esce, quindi le persone quando entrano in studio nei turni successivi non sanno che cosa è stato fatto prima di loro, ok. Il risultato ovviamente ne esce un flusso creativo molto originale, perché è tutta pancia, è tutto istinto, non hai tempo di fare calcoli, reference, potremmo fare un brano così, no, ognuno fa il suo, esce e arriva l'altro. E in più la cosa interessante è che tu non capisci realmente la direzione del brano fino a metà pomeriggio, cioè arrivi a metà pomeriggio e dici tutte le volte, io ogni volta che faccio la sessione dico non ce la faremo, stavolta non ce la facciamo, non ce la facciamo, poi alle 5 di sera arriva l'ultima persona che magari è la voce che chiude il cerchio e dici bello. Questo era un po' il format, è nato da questo aneddoto, era un format che io in realtà avevo scritto 10 anni fa per Red Bull, quando avevano lo studio mobile, che conoscevo le persone del marketing, e quindi la mia idea era proprio di far entrare un artista alla volta e poi consegnargli il brano. Poi la cosa mi è sempre rimasta lì, non sono riuscito a portarla avanti con loro, quindi è nata dalla necessità di fare delle cose un po' fuori dagli schemi, perché mi rendo conto che l'industria, almeno quella italiana, non sempre, però abbastanza spesso comunque... diciamo le sessioni hanno sempre, come dire, una certa direzione, ti metti in studio e spesso ti mettono, cioè non a me, però tipo succede che magari con gli strumentisti hai, non so, la top 50 virale international e dici ah, sentiamo cosa ha fatto bello questo singolo di Rosalia, va bene dai, scopiazziamolo un po' e facciamo una cosa. Spesso succede questo modus operandi, io non è che lo abbraccio molto, quindi ho detto proviamo a fare un format dove le persone che entrano in studio non hanno possibilità di avere, come dire, layer dall'esterno. Arrivi, dai tutto quello che hai di pancia, esci e poi arriva l'altro. E il risultato è che in effetti arriva un cortocircuito finale molto originale, perché è tutto fatto di puro istinto, non c'è nessun calcolo. Questo è un po' il risultato, diciamo.
1: Super figo, infatti sono uscite 7, no? Basta session, giusto? 7. Potete recuperare sia il making of su YouTube, che è sempre una figata vedere come hanno lavorato i ragazzi, sia proprio le canzoni, perché poi alla fine esce proprio la canzone. Restiamo in studio di registrazione. Tu hai uno studio a Milano, come lavori con le persone? Come scegli gli artisti? Com'è la tua giornata tipo da produttore musicale? E qual è il tuo ruolo in studio?
0: Allora, io diciamo... Sì, uno studio da 2 anni e mezzo, 3, dopo diciamo la pandemia e un paio di altri accadimenti hanno un po' frullato la mia vita e mi hanno rilanciato in studio. Quello che faccio solitamente quando lavoro con gli artisti, la prima cosa è faccio una giornata con l'artista senza fare musica. Cioè magari andiamo fuori a mangiare, cerco di capire l'essere umano, diciamo. Che cosa vuole, che cosa si aspetta dalla musica, che sonorità vorrebbe, cioè cerco di capire un po' empaticamente chi ho davanti, diciamo, e viceversa. Quando poi ho messo a fuoco un po' questo e mi sono detto vicendevolmente, ok, lavoriamo assieme, sento una bella energia, allora poi da lì inizio a lavorare in studio e lavoro... In realtà come quasi tutte le cose che faccio, cioè ci metto molta attenzione, molta cura, molta passione, cioè cerco di curare tutti i dettagli, magari non sono velocissimo in studio, però tendenzialmente sto cercando di fare, come dire, delle belle villettine solide che se arriva un terremoto rimangono salde, piuttosto che fare velocemente un 10 piani che poi quando arriva un terremotino un colpo di vento van giù. Quindi sto cercando di fare cose che restino, poi possono piacere a una persona, a 10, a 1 milione, però delle cose che puoi, cioè, toccare. Ecco. In realtà niente di più di questo. Per chiudere, è una cosa che mi è capitata su un ultimo album che sto consegnando in questi giorni, ho la riprova che il lavoro che stiamo facendo in studio è buono quando... mi viene la pelle d'oca quando lavoro su un brano. Devo dire che può sembrare una cosa romantica, però è una cosa che funziona molto, perché io credo che comunque c'è una connessione tra insomma gli esseri umani, quindi se è venuta la pelle d'oca a me e all'artista con cui lavoro, poi magari non viene a 100 milioni di persone, però 5 ce ne sono che colgono questa cosa, e quindi mi faccio trasportare da questo. Al momento ci sto riuscendo, mi sento anche molto fortunato per le persone con cui sto lavorando, però per adesso
1: tutto liscio, però ci stava un applauso, grandi. Torniamo velocemente, poi fra poco ci metti qualche disco che non vediamo l'ora, ci beviamo qualcosa. Al DJ proprio, secondo te cosa non deve mancare in una selezione musicale e cosa vuol dire avere creatività in console? Perché ovviamente ultimamente stiamo proprio assistendo a selezioni, no? Un disco dietro l'altro, messo a tempo, in sync o meno. Cosa è la creatività? Cosa ti stupisce?
0: Ma allora, diciamo, secondo me 2 doti che ho comunque, che ho visto spesso in DJ, che ho sempre amato. Allora, uno molto da lavoratore, cioè mi spiego, io comunque apprezzo molto i DJ, qualsiasi genere essi facciano, che comunque guardano la pista e in qualche modo facendo qualità, facendo, non sto dicendo, però comunque la pista devi guardarla perché devi vedere le persone, devi capire se c'è un brano che magari tedia un po', fai un passaggio veloce, quello io lo apprezzo molto, cioè proprio il lavoro proprio artigianale del DJ che guarda la pista, questo è una cosa secondo me molto importante. La creatività, io ho sempre, cioè DJ che ho sempre amato, nella mia top 5 ci metto Weatherall, e poi argomento, ci metto Steve Bug, DJ tedesco, ci metto Moodyman, e ci metto a inizio carriera Ame, e ci metto a inizio carriera anche Motocity Drum Ensemble. E tutti questi, nel senso, avevano, come dire, l'asso nella manica, cioè a un certo punto, secondo me, non so, adesso faccio un esempio, 3 del mattino, momento un po' lisergico, devi avere, secondo me, la personalità, se c'è la situazione che te lo permette, di mettere una cappella magari per 30 secondi, poi spari un eco e riparti magari con un pezzo che magari ha cambiato un po' il BPM. Se riesci a fare questo su e giù con sagacia, e lì è il gran talento dei DJ, lì secondo me dai un'esperienza. Cioè, la cosa che spesso capita è che mi è capitato a volte di sentire dei set mixati benissimo, tutto perfetto, cioè tutto a posto, però cioè, mi mancava un pochino, non dico l'errore, però quella particolarità che mi fa ricordare quella serata, quel passaggio. Cioè, mi ricorderò sempre, che so, il Moodyman che a un certo punto rallenta i BPM e poi ti mette, che ne so, Saturday dei De La Soul a 110, poi riparte, quella cosa lì te la ricordi, perché dici, cioè, aveva appena messo una roba di Underground Resistance, poi è sceso, De La Soul risalito, dici, bah, come hai fatto? È Moodyman, quindi in quel caso dici, come hai fatto? Cioè, non è che ne nascono tanti, quindi quello secondo me, quello un po' il sali scendi, capito? Quello secondo me fa veramente tanto. Metti un riedit disco, poi metti Gregory Porter e poi metti Underground Resistance. Se riesci a fare un bel lavoro con questi passaggi qui, hai vinto, sì. Però ci vuole tanta knowledge, quindi, però ho avuto la fortuna di ascoltare un po' di gente che ne faceva queste cose.
1: Io infatti segnalo, te l'avevo anche detto, un set che avevi fatto a Basta Session all'Arca, Milano. Ah, sì, sì, certo. Dove tu, quella sera c'era anche Bassi Maestro e Friday Krueger che hanno spinto, hanno fatto loro, sono stati dei fighi, però tu riuscivi a mettere dei pezzi senza batteria che facevano viaggiare, non sono dei drop, i soliti che poi arriva tutta la... Riuscivi a fare quella roba lì, mi ha colpito perché ultimamente appunto si cerca il groove, no? Per non abbassare la pista, così. Però è figo se riesci poi a ribalzarli in su. Quella volta lì c'eri riuscito, è molto figo. Allora, prima magari se qualcuno ha qualche domanda o qualche curiosità da chiedere, volevo chiederti, al di là di ogni consiglio tecnico e ogni scorciatoia, cosa diresti a Goody che per la prima volta si mette davanti all'Atari a fare beat?
0: Ok, arco cane, le domande qua. Gli direi di studiare un po' di più e di andare a fare un'esperienza entro i 25 anni all'estero. Cioè, non perché l'Italia, fantastica, per carità, cioè bellissimo, però avrei dato questo consiglio al me di 18 anni. Cioè, trova il modo, vai a New York e frequenta per 4 anni una scuola di musica, potendo, io non potevo ai tempi, però potendo darei questo consiglio, cioè investi su te stesso, non che io non l'abbia fatto, però ancora un po' di più, sì, darei questo consiglio, sì, mi darei questo consiglio.
1: Ci sta, poi ovviamente li diresti tutti i trick per fare i beat prima, perché penso che un po' ci avete messo i vostri tempi. Invece adesso è più facile, apri Logic, c'è tutto. Digghi ancora, Goody, come cerchi la musica? Tu?
0: In realtà come l'ho sempre fatta. Non è importante, diciamo, come diggo. Cioè, mi capita di diggare su delle piattaforme digitali, e anche nei negozi utilizzo più o meno le stesse tecniche. Per esempio, la settimana scorsa ho scoperto un'artista molto molto molto brava, perché seguo su Instagram il produttore di Lola Young, che è una delle mie artiste preferite, penultimo album stellare, team di Los Angeles, fortissimi, e e lui ha postato dicendo: ho fatto questa produzione per quest'artista, così colà. E io ho detto: se ha fatto una produzione su questo disco, è difficile che il resto del disco non sia di buon livello, perché per associazione. Infatti vado a sentire il disco ed è un disco della Madonna, come ai tempi o tuttora quando vado a fare digging. Non so, c'è il turnista che suona la tastiera e poi mi ritrovo che lo trovo su un altro disco, oppure c'è lo stesso produttore, se non succedono dei cataclismi, stesso produttore, stessi turnisti o simili, probabilmente trovi delle belle cose sia su quel vinile che su quell'altro. Quindi vado per, come dire, segue come se seguissi un percorso, però lo vedo, non riesco a spiegarmi, però forse ce l'ho fatta, non so.
1: No, infatti era partito anche da CTI Records, che avevi fatto uno speciale su Bassi. Bob James è uno di quelli, no? Che è pianista, quindi mille sample a disco, che poi ha lavorato con altri, quindi ti vai a spulciare tutta la roba. Grazie. Woody, qualcuno ha domande e curiosità? Dai, ti faccio avvicinare, che c'è il mio.
2: Io in realtà ho due domande, adesso le ultime cose che hai detto. Una è: che consiglio daresti ai DJ che hanno solo una persona che balla in pista? Io mi ricordo che ne avevo visto uno a San Francisco, in un club che si chiamava The Makeup Club, e mi è piaciuto tantissimo l'ambiente perché vedevo questa persona che ballava per 100 persone. E volevo sapere cosa ne pensavi tu, che consiglio hai. Sì.
0: Okay. Questa è una domanda interessante, ma guarda, mi è capitato di fare delle serate dove ovviamente non è che escono sempre le ciambelle con il buco al centro, quindi certe volte, e devo dire, sono le più difficili ma le più soddisfacenti, perché quando DJ, quando riesci a tenere in pista una, due, tre, 10 persone e le riesci a tenere lì per 2-3 ore, cioè il giorno dopo a me mi sembra di avere raddrizzato la Torre di Pisa, perché comunque è molto difficile. Il consiglio che do è: lì guardi ancora di più la pista e dai, cioè se dai l'80% quando c'è la pista piena e il locale pieno, gli dai il 200%, cioè sudi, perché cioè è tosto, però se riesci a tenerli, la soddisfazione. Mi è capitato, per esempio, qualche tempo fa, ogni tanto collaboro con un'associazione a Milano che lavora con ragazzi con disabilità, quindi o con sindrome di Down o autistici ad alto funzionamento medio, e devo dire è super challenging, perché comunque hai una pista comunque chiaramente diversa da quella, diciamo, canonica, però è super, cioè il giorno dopo ero a 7, cioè contentissimo, avevo fatti ballare per tutta la sera, ho volato.
2: Grazie. La seconda domanda, spero che non sto prendendo tempo dalle altre persone che vogliono fare una domanda, non so come mettere questa domanda. Io per esempio seguo tanto The Melonhead, che è quello che fa i commenti, i ratings dei video, come si chiama? Sì, Anthony Fantano, ecco, io seguo molto lui, fa i review sugli album, eccetera. Adesso ho visto che sui social media sono apparse tante persone che parlano di musica e fanno dei ratings, eccetera. Si è un po', non so, nel mio punto di vista vedo che si è reso molto superficiale. Non so cosa ne pensi tu di questo modo di trovare musica su Instagram. Io faccio un po' fatica, perché prima trovavo la musica tramite YouTube, SoundCloud e Bandcamp. Adesso sto tornando alle mie origini. Però volevo sapere cosa ne pensi tu di buono che si può trovare. Per esempio adesso c'è tanto il hype di Geese. Io non sono fan, scusate, e volevo sapere il tuo punto di vista su questo.
0: Qui domande, eh? Ok, no, allora ti rispondo in due modi, citando anche un film di Woody Allen: basta che funzioni. Cioè, faccio un esempio che può non c'entrare, ma c'entra. Madlib, produttore, insomma, Lut, poi, okay, mentore di Flying Lotus, insomma, che ha fatto grande scuola, uscì un'intervista, credo metà 2000, dove lui candidamente, in un periodo dove ancora comunque il vinile, prima stampa originale, lui diceva: boh, ma io campiono da qualsiasi cosa, MP3, YouTube, non mi interessa niente, cioè sento, mi piace una cosa, mi ispiro, poi faccio una produzione. Quella cosa lì mi colpì molto ai tempi, perché comunque Madlib è uno di quei produttori che, se lo guardi, cioè se non conosci bene il personaggio, dici: beh, ma sarà uno che campionerà soltanto da prime stampe, Los Angeles, zero. Quindi secondo me è basta che funzioni. Io, per esempio, l'unica cosa secondo me in cui almeno io ho cercato di stare un po' attento è di non farmi coprire a valanga. La difficoltà più grossa l'ho riscontrata un po' di anni fa, quando c'è stato il passaggio dai negozi di vinile, dove andavo e mi preparavano la mia borsa di cioè andavo tre volte a settimana, mi preparavano la mia borsa e arrivavo e poi selezionavo, perché avevo dei venditori che sapevano quello. Quando quella cosa lì è un po' venuta a mancare, lì è stato un po' più complicato. Lì io facevo una cosa, sceglievo, ne so, un negozio o due al massimo, e poi andavo, cioè, non so, Fonica, prendevo tutto da Fonica, quindi, come dire, mi facevo fare la prima scrematura da Fonica e poi dopodiché andavo magari su Juno, che è molto più grande, però avevo già i miei filtri che arrivavano da Fonica. Per quanto riguarda invece la rete, io devo dire, sto cercando di nutrire il mio piccolo algoritmo in modo sano, quindi devo dire che anche l'altro giorno, per esempio, seguo chiaramente un po' di account, e dove devo dire che comunque scopro della musica molto molto molto interessante. Secondo me è, come al solito, è trovare delle pedine, tra virgolette, che ti fanno un buon filtro in entrata. Se azzecchi quello, secondo me te la porti a casa bene, se no sì, è pericoloso, perché sei un po' overwhelmed, cioè ti arrivano input da tutte le parti. Però secondo me, io credo, cioè, come tutte le cose, è come il sale, devi usarlo con un po' di parsimonia, perché come tutte le cose ci sono quelli che magari non sono del tuo genere o hanno magari spingono dei contenuti, e invece ce ne sono altri che tirano fuori delle chicche incredibili. Secondo me sono strumenti, l'importante è utilizzarli e non cioè sfruttarli e non farsi sfruttare, banalmente, più o meno, insomma.
1: Poi magari aggiungo anche che, ad esempio, io seguo un influencer che si chiama Ciao DF, che è molto brava, però quando consiglia i dischi da avere in selezione, sì, ce li ho già da una vita, ma perché lei è più giovane, biondina, sì, è molto brava, però, capito, i suoi consigli sono già passati da tempo per me, perché devi anche vedere anche l'età, fa tantissimo, è il pubblico che lei vuole avere. Ragazzi, sono altre domande, curiosità, o facciamo mettere un po' di musica a Goody? Facciamo mettere un po' di musica a Goody, ci sta. Grazie a tutti per aver ascoltato, grazie Goody. La console è tua, siamo sempre in diretta su Radio Gwen.

0: Yes, yes.
1: Questo era Diego Montinaro, grazie mille, a.k.a. Goody, live su Radio Gwen. Grazie a tutti.
2: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao!
3: Avete ascoltato una replica del Salotto Gwen con Goody e questi sono delle puntate, è un progetto che abbiamo iniziato quest'anno che porteremo avanti anche l'anno prossimo, Salotti Gwen, che vuole essere un momento in cui ci siede, invitiamo persone dal mondo della musica come momento per parlare in realtà anche di questioni politiche, politiche sociali, economiche, culturali, però appunto sempre dalla lente della musica. E vi lascio adesso con un po' di musica dalla nostra rotazione, novità musicali, e voilà. Grazie dell'ascolto, siete su Radio Gwendoline.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
1: Venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
0: Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abus Rowe, Nicola Gardini, Wilfred Nusondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
2: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com.
3: I've untied the knot at the center of trust, released the present to its wretchedness, and loosened the bolt attached to someday. I've splintered the hours. Truth be told, the world is frail. Frailty, not fear, is what we share. The door is the heartbreak. It hinges on nowhere.

0: My name is Nasser Abu Surur. It is not a name I chose for myself, yet I learned to love it. I want to continue doing that. I don't want to stop loving people. Not just people, I love the whole universe.
1: Listen, babies and philosophers, the only two who can still be surprised. I'm not a philosopher, I'm not a kid, but even though I do get surprised every time, and it's incredible. I think you should try it. I don't know how to do it. I think you should try it.
2: Io non sento mamma, purtroppo. Ah, ma... Allora aspetta un attimo. Ok. No, no, a te non devo sentirti, devo sentire mamma. Tutti e due. Continuo a toccare qua. Ah, non ho capito perché. No, tu sei in attesa, ma devi riconnetterti.
3: Sì, sì, io li metto a posto.
2: Donna, che te lo devo
4: mettere? Prima c'era così, e poi
2: allora,
4: c'era...
2: Fai così, okay, collegati. Consenti. Allora, questo link non è attivo. Chiedi a chi conduce di aprirlo. Ah, e allora... Aspetta. No, link aperto. Allora, senti, lo rinnovo.
4: Mi senti?
2: Questo intro un attimo chiede chi conduce di riaprirlo. Ti senti chi conduce in onda? Ok, però tu parla dentro al microfono, eh?
4: Io?
2: Sì.
4: Parlo del
2: microfono. Ok. No, non ti sento. Mi dà anche a me ospite in attesa. Sì, certo. No, minchia, sono fatto.
4: Questo serve per
3: parlare in tre.
4: Sei collegato, ti senti chi conduce in onda. Ci vai quando ti apre lui.
2: La tua.

Microfono. È questo, quello che segnala lì, il microfono. Vediamo. Se taglio, se so. Però c'è su muto, lui dice che non lo schiacciare.

Stai ascoltando Radio Gwen.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusraur, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com.
2: Gwendalyn? Gwendalyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
3: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Aglana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abus-Rour, Nicola Gardini, Wilfried Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

tutto.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

Chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica. Ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.